0: tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: la tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

Non è solo una radio, è quella voce che riconosci al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Radio Vicenza.

nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

0: notte.
1: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
2: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7:06.
0: Ora esatta, in collaborazione con... Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a Iper fino al 2 settembre, maxi sconto fedeltà, maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? Ali migliora la vita.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Un buongiorno a tutti voi all'ascolto e bentrovati. Traffico regolare sulle tratte in gestione ad Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Vi informiamo che per lavori sulla 4 Brescia-Padova, a partire dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani mattina, verrà chiuso in entrata lo svincolo di Montebello in direzione Milano. Ricordiamo inoltre che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
5: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

amore. 6 febbraio esce con Parlare d'amore alle 7:11 e inizia proprio in questo istante. Buongiorno Vicenza, 7:11 come dicevo, quindi siamo in perfetto orario, eccoci qua per aprire una nuova settimana. Perché oggi è lunedì 31 agosto e chiudere un mese, perché questo è l'ultimo giorno del mese di agosto. Da domani, ragazzi, parliamo di settembre, vediamo tutto in un'ottica diversa con il mese di settembre, ma tanto continuerà a far caldo, quindi avremo ancora bei giorni d'estate. Detto questo, 2 ore piene di musica, ovviamente quella non manca mai, e informazione dal nostro territorio. 371 1200 116, questo è il nostro WhatsApp se volete contattarci e raccontarci qualcosa anche del weekend, fare un saluto, come sta nascendo la giornata, tutto quello che volete. Ripartiamo.

Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che

0: Coldplay, bellissima, Don't Panic alle 7:17. Ma mi sono presentato, no? Perché io con l'abitudine che, no? Cioè, sono qui tutte le mattine in pratica, sai, no? Quando vai a trovare la mamma, no? O, cioè, non è che ti presenti, o buongiorno, so, cioè, quindi è una cosa normale. Comunque, sono Marco Picchio, salve, con voi per le consuete due ore di Buongiorno Vicenza. E adesso abbiamo anche la nostra prima notizia di questa mattina che riguarda i medici di base in pensione. Siamo a Marano Vicentino, dove scatta l'allarme per la carenza di medici di base. Tre dei sei medici presenti sono andati in pensione e al momento non sono stati sostituiti. Per molti cittadini questo significa dover cercare un nuovo medico, in alcuni casi magari spostarsi fuori paese per ricevere assistenza. La situazione preoccupa soprattutto per anziani e persone più fragili che rischiano di avere maggiori difficoltà negli spostamenti. E il problema si inserisce anche in una carenza di medici di medicina generale che interessa diverse aree del territorio. Quindi un problema sicuramente molto sentito.
1: Con Marco Picchio su Radio Vicenza c'è Buongiorno Vicenza.

0: Pubblicità.
1: Cosa scegli, Mini o Maxi?
2: Maxi.
1: Brava. E allora scegli Ali e Aliper. Fino al 2 settembre c'è il Maxi risparmio sui Maxi formati.
2: Tutto grande.
1: Tutto grande, tranne il prezzo. Con carta fedeltà, 12 lattine da 70 grammi di tonno Asdomara d'olio d'oliva a soli 8,99 euro.
2: Maxi convenienza.
1: Ali, migliora la vita.
3: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online. Online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
4: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
5: Now brothers and sisters, good night. I hope you're feeling all right.

0: Bundabash, Alessandra Amoroso, era karaoke. Che quanto tempo che non faccio il karaoke, ragazzi. Io penso di averlo fatto solamente quando aveva il suo boom negli anni 90, 80, 90, insomma 90 più 90, e qualche volta, ma sono talmente stonato che poi mi vergogno, capito? Veramente non riesco, è una cosa più forte di me. Però è tornato adesso il karaoke, in alcuni posti lo fanno ancora, quindi ha avuto una sorta di recrudescenza. Sono le 7:26, tempo anche del nostro oroscopo, quindi fra poco sapremo qualche cosa di più su questa giornata, su questo lunedì, segno per segno, con un piccolo input proprio per ognuno dei 12 segni zodiacali.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

primo giorno del mese di agosto, siamo al 31, ben ritrovati ancora all'appuntamento con l'oroscopo. Ariete, tenete sotto controllo l'aggressività, potrebbe nuocervi. Toro, evitate le spese non essenziali e tenete d'occhio, diciamo, il bilancio. Gemelli, concentratevi sulle notevoli possibilità di successo. Cancro, non prendete troppi impegni, rischiereste magari di nervosirvi. Leone, camminate in punta di piedi per evitare che sorgano difficoltà. Vergine, siate cauti nelle iniziative finanziarie e anche in quelle commerciali. Bilancia, un piccolo malumore turberà l'andamento della giornata. Scorpione, cercate di mettervi in luce proprio in campo professionale. Sagittario, vediamo, allora attendetevi novità liete, ma anche piccoli contrattempi. Pazienza, dai, per oggi può andare così. Capricorno, giornata tranquilla, molto piacevole, senza particolari scosse. Acquario, stabilite obiettivamente i vostri limiti e agite di conseguenza. Vediamo i pesci, con cui concludiamo il nostro oroscopo, approfittate dei vantaggi in campo economico. E anche per questo 31 agosto è tutto, concludiamo così il nostro mese. A domani per un nuovo mese e nuovi consigli, naturalmente, da parte delle stelle.

Ragazzi, che voce, se ne Spyro con Great Expectation alle 7.37 qua su Radio Vicenza. Buongiorno. Allora, poche ore dall'apertura del Luna Park della festa dei Oto, previsto a Campo Marzo, arrivano nuove segnalazioni da parte dei genitori sulla presenza di bivacchi e droga vicino alle giostre. La polizia locale ha quindi intensificato i pattugliamenti nell'area con particolare attenzione alle zone più sensibili. I controlli antidroga a Campo Marzo sono già una presenza costante. Nei mesi scorsi hanno portato a denunce, segnalazioni e sequestri. Il Luna Park, con oltre 40 attrazioni, è aperto fino al 20 settembre, quindi l'obiettivo è quello di far divertire, chiaramente, ma nella massima sicurezza, tutti quelli che appunto accederanno al Luna Park.

0: Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola qua su Radio Vicenza. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Allora, fra poco diamo un'occhiata anche alla viabilità per tutti gli amici che stanno inforcando l'auto e si stanno mettendo in moto in questo 31 agosto 2026. Intanto ripartiamo con John Legend.
1: Questa è la radio dei vicentini.
2: Solo questa è Radio Vicenza.

0: Viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, prudenza sulla statale 434 Traspolesana per la presenza di due mezzi fermi in panne all'altezza della tangenziale sud di Verona. Su questa statale sono in corso lavori di manutenzione tra Rovigo Sud e San Bellino, sempre in direzione della tangenziale sud di Verona. Vento forte in A27 Mestre Belluno tra Vittorio Veneto e Belluno. Sulla A4 Milano Venezia dalle 22 di questa sera rimane chiuso lo svincolo di Montebello in entrata verso Venezia per lavori fino alle 6 di domani mattina. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: Franco 126 LA con Occhi Ingenui qui su Radio Vicenza. Buongiorno, un'altra notizia adesso che arriva da San Vito di Leguzzano, aggredita mentre stava facendo il proprio lavoro. È capitato appunto a San Vito, dove un'infermiera del pronto soccorso di Valdagno è intervenuta con l'ambulanza dopo una chiamata al 118. La persona da soccorrere, in stato di agitazione, avrebbe dato un'escandescenza colpendo la sanitaria con uno schiaffo al volto. L'infermiera ha riportato contusioni con una prognosi di 8 giorni. La USA Ottoberica ha condannato con fermezza l'episodio, definendolo l'ennesima aggressione ai danni di un operatore sanitario. Il direttore generale Peter Assenberg chiede il massimo rigore contro gli aggressori, sottolineando che non ci sono giustificazioni per episodi di questo tipo.
1: Pubblicità. Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
3: Ora, la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico. E un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque. Connettiamo forte.
5: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità

0: immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
1: Radio Vicenza, remember, remember!

0: C'era John Waite con Missing You a chiudere la nostra prima ora di Buongiorno Vicenza di oggi 31 agosto. Adesso ci colleghiamo con la redazione, c'è la pagina informativa, a fra poco.
1: Buongiorno Vicenza estate, la mattinata con ospiti notizie.
2: Radio Vicenza.
3: Time o'clock.
4: Sono le 8.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a lì per fino al 2 settembre maxi sconto fedeltà, maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? A lì migliora la vita.
5: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita, ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
2: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
6: Buongiorno da Alessandro Cisilin. La sparatoria a un rave party in Svizzera in cui è morta una ragazza italiana. Si cerca ancora chi ha sparato, mentre non c'è ancora una pista precisa sul movente dell'attacco. Sentiamo Laura Supino.
7: Indagini a tutto campo in Svizzera per catturare chi ha sparato nella notte tra sabato e domenica nell'affollatissimo rave party di Arau nel nord del paese, uccidendo una ragazza italiana, Maria Spinelli, 22 anni, originaria di Atri, in provincia di Teramo. La giovane si era trasferita da un mese nel paese elvetico e lavorava come cameriera. Due ragazzi italiani anche tra i 5 feriti, tutti tra i 24 e i 27 anni. Le loro condizioni non sarebbero gravi e i due connazionali sono già rientrati a casa. Gli spari verso le 3 della notte, quando alcuni giovani stavano ancora ballando e altri stavano lasciando l'area, e molti all'inizio hanno pensato a dei fuochi d'artificio per la chiusura dell'happening. Non è ancora chiaro se a sparare sia stata una sola persona. I bossoli rinvenuti sono riconducibili almeno a due armi diverse. Profondo cordoglio è stato espresso dalla Premier Meloni, che auspica venga fatta piena luce sulla vicenda.
6: Dopo un mese di pausa, gli Stati Uniti tornano ad attaccare l'Iran, presi di mira due lanciatori iraniani all'Iraq, mentre Trump minaccia la distruzione dell'isola di Karg in un video prodotto con l'intelligenza artificiale. Le forze americane spiegano che l'obiettivo dell'attacco era impedire la posa di mine nello stretto di Hormuz, circostanza negata dai Pasdaran, che rispondono lanciando diversi missili verso basi statunitensi in Giordania. Quasi tutti sarebbero stati intercettati. Infine lo sport. Stecca Massimiliano Allegri nella prima uscita al Maradona sulla panchina del Napoli. Il Como di Fabregas batte 2-0 gli azzurri. Vincono anche Inter e Lazio, entrambe a punteggio pieno dopo due giornate. Il servizio di Jenny De Gaetano.
8: Non certo il migliore dei debutti possibili, quello di Massimiliano Allegri al timone del Napoli nel tempio del Maradona. Non bastasse il K.O., ancor più duro da mandar giù perché a far festa è il Como del nemico Fabregas. In formato Champions al botte risposta Baturina Oilund, il 2-1 l'ariano è griffato Duvicas. Non accampa scuse il tecnico degli azzurri.
9: Siamo solamente all'inizio della stagione, dispiace molto, soprattutto perché era la prima in casa e sono molto dispiaciuto perché non siamo riusciti a fare risultato. Ma la cosa assolutamente che bisogna migliorare, questo ragazzi lo sanno, è che quando bisogna prendere gol bisogna prenderlo perché gli altri sono molto più bravi e capire certi momenti della partita.
8: Vince ma senza brillare granché l'Inter scudettata a Cagliari, 1-0 firmato Çalhanoğlu. Stesso score per la Lazio all'Olimpico col Genoa, secondo gol da 3 punti di Frattesi, e Gattuso fa 2-2 come Inter, Milan e Juve. E stasera Monday Night della seconda giornata alle 18:30 Lecce-Roma, giallorossi scatenati sul mercato, arrivati Balerdi e De Roon. Alle 20:45 Atalanta-Bologna.
6: Infine la MotoGP ad Aragon in Spagna. Dopo la sprint, l'idolo locale Marc Marquez domina anche la gara lunga, precedendo Acosta e Bezzecchi, scavalcato in classifica dalla fuoriclasse della Ducati, che riduce così a 19 punti il distacco dal leader iridato Martin Quinto. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
2: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Un rinnovato saluto a tutti voi all'ascolto. Sulla A4 Brescia-Padova per incidente code tra Brescia Est e Sirmione in direzione Venezia. Traffico incoronato anche sul tratto Venezia-Padova della 4 tra Padova Est e il bivio per la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Attenzione, in questo stesso tratto viene segnalato un veicolo fermo. E sempre in direzione Trieste, incolonnamenti per traffico intenso sulla tangenziale di Mestre tra il Terraglio e il bivio per la A27. In chiusura di questo appuntamento ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Ed è tutto, a più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Now, time for a summer hit.
3: Radio Vicenza, the new hit.
4: More summer hits.
11: Oh my god, it's amazing.
4: Now, another summer hit.

0: E dai che ripartiamo con le BTS Normal alle 8 e 9 minuti, seconda ora di Buongiorno Vicenza, buongiorno ancora da parte di Marco Picchio. Siamo al 31 agosto, ultimo giorno di questo caldo mese estivo, ma poi stavo leggendo tra l'altro che settembre, perlomeno nei primi giorni, spero, mi auguro, avrà temperature ben sopra la media, quindi continuiamo con queste belle fiammate di calore, queste ondate di calore, settima, ottava, nona, decima, da quando abbiamo cominciato, ma avremmo cominciato a giugno? Insomma, ormai è veramente un bel po'. Ci siamo quasi abituati, devo dire, a questo caldo terribile. Insieme ancora per un'ora con tanta musica, ovviamente, informazione dal nostro territorio, i vostri messaggi se volete inviarne, 371 1200 116, questo è il nostro WhatsApp.
1: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
2: Solo questa è Radio Vicenza.

Olli e Giuli, qui ricordi là, qua sulla di Vicenza. Buongiorno, e adesso parliamo di matrimoni. A Vicenza i matrimoni celebrati in chiesa sono ai minimi storici, ma le richieste di annullamento davanti al tribunale ecclesiastico non sembrano diminuire. Nel 2025 nella diocesi vicentina sono state avviate 19 cause di nullità matrimoniale, mentre 21 sono arrivate a sentenza. Si tratta di un percorso diverso dal divorzio, cioè non si scioglie un matrimonio valido, ma si valuta se, secondo il diritto canonico, quel matrimonio fosse valido fin dall'inizio. Numeri che raccontano un cambiamento nel modo di vivere il matrimonio, mentre per alcune coppie resta la volontà di chiedere che quell'unione venga riconosciuta addirittura come nulla. Questi sono un po' i numeri e i dati e la tendenza dei matrimoni in chiesa proprio nel nostro territorio.

0: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
1: Spostati, fai spazio. Da lì all'Iper arriva qualcosa di maxi.
2: Ma ci starà qui?
1: Ma sì, allarghiamoci un po'.
3: Così va bene?
1: Sì, rimani così fino al 2 settembre. C'è il maxi sconto fedeltà.
4: Come birra Peroni bottiglia 66 centilitri a 99 centesimi.
1: Sì, ma fai spazio, che ci sono tanti maxi formato con maxi convenienza.
4: Ali, migliora la vita.
5: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
6: Uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo. Grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20. Due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo.
7: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online. Online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
8: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.

0: Depeche Mode con In The End, bellissima, alle 8:28 qua su Radio Vicenza. Allora, parliamo di saldi. Oggi si chiudono, oggi 31 agosto, i saldi estivi 2026, e dal commercio vicentino arriva un bilancio di sostanziale tenuta, ma senza troppo entusiasmo. Secondo Fismo Confesercenti Veneto Centrale, il 67% dei negozianti ha registrato meno clienti rispetto allo scorso anno, con incassi in calo più o meno del 10%. I consumatori però hanno comprato, il 73,1% ha fatto almeno un acquisto, privilegiando soprattutto abbigliamento donna e calzature. La parola d'ordine è stata convenienza, quindi pochi acquisti d'impulso e maggiore attenzione al rapporto tra prezzo e qualità. E nonostante l'online, questa comunque è una bella notizia, il negozio fisico resta il canale preferito, scelto dal 73,1% degli intervistati.
1: Ehi tu, che radio ascolti?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.

0: Parcels con You Got Me Feeling alle 8.34 su Radio Vicenza. Buongiorno, buon lunedì 31 agosto, buona settimana fondamentalmente, che inizia proprio oggi. Siamo qua insieme in diretta. Dunque, volevo ricordarvi, volevo sottolineare la possibilità di ascoltarci anche dalla nostra app, visto che le vacanze, diciamo le ferie, sono più o meno ufficialmente finite, però abbiamo questa percentuale di persone, tante in realtà da quello che stavo vedendo, che se ne vanno via a settembre e scelgono chiaramente il periodo migliore secondo me per fare una vacanza, fine giugno e settembre, perché poi luglio agosto a parte il caldo terribile, no? E se partite, siete in partenza, mi raccomando scaricate la nostra app, così potrete portarci tranquillamente sul vostro telefonino e ascoltarci in qualsiasi parte del mondo andiate.
1: E se te lo chiedono?
2: Radio Vicenza!
1: Radio Vicenza!
2: Radio Vicenza!
1: Radio Vicenza!
3: Radio Ascolti!

0: Fatty Boy con Wonder, con la voce di Emily Sandé alle 8.41 qua su Radio Vicenza. Buongiorno. Allora, parliamo purtroppo di un incidente, serata di paura a Zuliano, dove ieri si è verificato un violento incidente tra un'auto e una moto. Ad avere il peggio è stato un giovane motociclista rimasto gravemente ferito dopo l'impatto. Sul posto è intervenuto il SUEM, che ha prestato le prime cure a Centauro. Il giovane è stato poi trasportato all'ospedale di Sant'Orso, dove è stato ricoverato in gravi condizioni. Sono ora in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.
1: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio. Cosa so?

0: Bellissima Man I Need di Olivia Dean alle 8.48 qua su Radio Vicenza. Buongiorno, buongiorno da Marco Picchio. Ancora una notizia che riguarda le vaccinazioni. Prima del 10 settembre le URSS venete intensificano la verifica sulle vaccinazioni obbligatorie di bambini e ragazzi. L'obiettivo è contattare le famiglie dei minori, non ancora in regola, e aumentare il più possibile le coperture. La decisione arriva dopo il caso della bambina morta di difterite a Palermo, che ha riacceso l'attenzione sulla prevenzione. La regione chiede quindi controlli capillari in vista dell'inizio dell'anno scolastico, una corsa contro il tempo per arrivare alla prima campanella con più bambini protetti possibili.
1: E se te lo chiedono?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
3: Che radio ascolti?
2: Radio Vicenza. Vicenza.

0: Tino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online. Online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.

0: si chiude anche per questa mattina, per questo lunedì 31 di agosto, quindi primo giorno della settimana, ultimo giorno del mese, una coincidenza anche particolare. Grazie per esserci stati, buongiorno Vicenza, termina qua l'appuntamento per domattina, quindi rifacciamo tutto dalle 7 con il nostro consueto primo caffè della giornata. E vi lascio con il disco Remember, prima della pagina informativa, chiudiamo con Paul Young e la bellissima Every Time You Go Away. Un bacio da Marco Picchio, ciao!
1: Radio Vicenza, Remember, Remember!

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te. Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 9:01.
4: Ora esatta, in collaborazione con...
5: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a lì per fino al 2 settembre maxi sconto fedeltà, maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? A lì migliora la vita.
6: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori. Grazie a chi ci sceglie ogni giorno. Grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza. News. Radio Vicenza News.
7: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Si riaccende dopo un mese di stop il conflitto Stati Uniti-Iran. Washington ha attaccato nelle ore scorse l'isola di Larak distruggendo due lanciamissili di Teheran. Ci sarebbero due morti. L'attacco, fanno sapere le forze americane, era volto a impedire la posa di mine nello stretto di Hormuz. Trump, con un video prodotto dall'intelligenza artificiale, ha poi minacciato la distruzione dell'isola di Karg. Reagisce l'Iran, missili sono stati lanciati verso la Giordania, quasi tutti intercettati, fanno sapere fonti di Amman. Ma secondo i Pasdaran, due postazioni a stelle e strisce avrebbero subito danni. Non stiamo cercando la guerra, ma di fronte a qualsiasi aggressione risponderemo, ha detto stamani il presidente Pezeshkian. L'instabilità della regione non è nell'interesse di alcun paese. E la ripresa delle ostilità nel Golfo fa impennare immediatamente i listini petroliferi. Brent e WTI fanno registrare stamani rialzi superiori al 3% rispetto a ieri, attesa per le possibili ricadute alla riapertura delle borse. Sale ancora a 903 morti accertati e circa 4.200 dispersi il bilancio della catastrofica alluvione che mercoledì scorso ha travolto il nord del Nepal. Ancora nessuna notizia dei tre connazionali di cui si sono perse le tracce, Marco Ratto, Luca Baracchini e Patrizia Marziale. Le autorità nepalesi riferiscono alla presenza di almeno 933 lavoratori intrappolati nei tunnel dei cantieri di progetti idroelettrici e permane il timore di possibili nuove alluvioni, diverse le allerte lanciate ai locali nelle ultime ore. Agguato di probabile matrice camorristica nelle campagne del napoletano, trovato ucciso ieri nella sua auto a colpi di fucile Raffaele Alfetra, boss affiliato a un'omonima cosca di Piemonte. Indagano i carabinieri, la vittima, 69 anni, aveva scontato una condanna definitiva per estorsione di camorra da 3 anni, era tornato a piede libero. Tennis infine, pur senza brillare, parte bene l'avventura di Jasmine Paolini agli US Open. L'azzurra, scesa al numero 20 della classifica, ha superato in 3-7 la slovena RJ Vets e nel secondo turno troverà Lucrezia Stefanini vittoriosa contro l'Ucraina Jastremska. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Ben ritrovati in nostra compagnia. Sull'A4 Venezia-Padova segnaliamo code tra Padova Est e il bivio per la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Raccomandiamo attenzione su questo stesso tratto, viene segnalato un veicolo fermo. Andiamo ora sulla tangenziale di Mestre, qui per traffico intenso in colonnamenti in direzione Trieste tra il Terraglio e il bivio per la A27. Per lo stesso motivo rallentamenti con code vengono segnalati sulla A4 Brescia-Padova tra Brescia Est e Sirmione in direzione Venezia. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
2: Our summer hits.
9: Oh my god, it's amazing.
2: Now, another summer hit.

primo giorno del mese di agosto, siamo al 31, ben ritrovati ancora all'appuntamento con l'oroscopo. Ariete, tenete sotto controllo l'aggressività, potrebbe nuocervi. Toro, evitate le spese non essenziali e tenete d'occhio, diciamo, il bilancio. Gemelli, concentratevi sulle notevoli possibilità di successo. Cancro, non prendete troppi impegni, rischiereste magari di nervosirvi. Leone, camminate in punta di piedi per evitare che sorgano difficoltà. Vergine, siate cauti nelle iniziative finanziarie e anche in quelle commerciali. Bilancia, un piccolo malumore turberà l'andamento della giornata. Scorpione, cercate di mettervi in luce proprio in campo professionale. Sagittario, vediamo, allora attendetevi novità liete, ma anche piccoli contrattempi. Pazienza, dai, per oggi può andare così. Capricorno, giornata tranquilla, molto piacevole, senza particolari scosse. Acquario, stabilite obiettivamente i vostri limiti e agite di conseguenza. Vediamo i pesci, con cui concludiamo il nostro oroscopo, approfittate dei vantaggi in campo economico. E anche per questo 31 agosto è tutto, concludiamo così il nostro mese. A domani per un nuovo mese e nuovi consigli, naturalmente, da parte del

0: Crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
1: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
0: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
9: Mi sento fortunata.
10: Il premio Oscar Angelina Jolie.
11: Ho il risultato della sua biopsia.
10: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
12: Non so come dirlo a mia figlia.
13: Metta la sua vita in pausa per un po'.
10: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
14: Non gliela daremo vinta.
10: Couture dal 26 agosto al cinema.
15: Ehi, Bugs!
16: Che succede, amico?
15: Parla del film!
16: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
15: E adesso?
16: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
15: Due biglietti e 8 popcorn!
16: Esagerato come sempre.
2: Quest'estate.
17: È un dinosauro, quello.
18: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
19: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
20: Siamo nel passato.
21: Ora che facciamo?
22: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
23: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
24: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
25: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
26: Odio questa notte.
25: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
24: Ali.
25: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
27: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
28: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
29: Penso che non sia semplicemente una macchina.
27: Può un vuoto essere colmato?
30: Rimandalo indietro.
31: Te lo fa ricordare ogni giorno.
27: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
29: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
27: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
32: Radio Vicenza.

0: Sexy Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.

non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Intenso e rallentato il traffico sulla A4 Milano-Venezia tra Desenzano e Peschiera in direzione Venezia. Proseguendo in questa direzione, un mezzo fermo in panne rallenta il traffico tra Padova Est e il bivio per la A4. Auto in fila proprio sulla tangenziale di Mestre tra il Terraglio e il bivio per la A4 per traffico intenso. Torniamo sulla A4 sul tratto Venezia-Trieste. Sempre a causa del traffico intenso, si sono formate tra Sastino di Livenza e Cessalto in direzione Venezia. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: Pubblicità.
1: Sono maxi contento perché per fare la mia maxi spesa da Via Liber c'è il maxi sconto fedeltà. Una maxi convenienza fino al 2 settembre con la tua maxi carta fedeltà.
2: Ah no, quella è normale.
3: Un maxi esempio? Caffè Segafredo intermezzo, 4 confezioni da 250 grammi a soli 9,90 euro. Maxi convenienza.
1: A lì migliora la vita.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
5: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi. Con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino. 19esima edizione. 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. La grande festa del vino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
6: Non la solita bionda e nemmeno la solita serata. Venerdì 4 settembre dalle 18 Wine Hub dedica la serata alla birra con il birrificio Podere La Berta. Degustazione di 4 diverse birre abbinate ad hamburger creati appositamente. Serata festaiola e conviviale. Entrata libera. Prenotazione consigliata al 388 43 84 708. Wine Hub, Viale Camisano 66, Vicenza. 4 birre, 4 abbinamenti, una serata da raccontare.
7: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a lì per fino al 2 settembre maxi sconto fedeltà, maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? A lì migliora la vita.
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
6: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
7: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Si riaccende il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Washington ha attaccato nei giorni scorsi l'isola di Larak, distruggendo due lanciamissili di Teheran. Ci sarebbero due morti. L'attacco, fanno sapere le forze americane, era volto a impedire la posa di mine nello stretto di Hormuz. Trump, con un video prodotto dall'intelligenza artificiale, ha poi minacciato la distruzione dell'isola di Karg. Reagisce l'Iran. Missili sono stati lanciati verso la Giordania, quasi tutti intercettati, fanno sapere fonti di Amman. La ripresa delle ostilità nel Golfo fa impennare i listini petroliferi con incrementi intorno al 3%, ma almeno per ora non si ripercuotono granché sulle borse. Contrastate le aperture in Europa, in linea con gli andamenti in Asia, in frazionale rialzo dopo i primi scambi piazza affari. E oggi e domani il presidente iraniano Pezeshkian sarà a Bishkek in Kirghizistan per il vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, dove incontrerà tra gli altri gli omologhi di Cina e Russia, Xi Jinping e Putin. E la diplomazia sembra in anche sulla guerra russo-ucraina. Mosca annuncia imminenti attacchi contro le infrastrutture energetiche ucraine in risposta ai raid di Kiev contro i complessi energetici russi. Due morti e 16 feriti nel raid di ieri su Belgorod. Il sito Axios fa sapere intanto che nella missione di una settimana fa in Russia il capo della CIA Radcliffe avrebbe proposto un vertice tra Trump, Putin e Zelensky per porre fine al conflitto. Potrà aversi solo per la firma di un accordo raggiunto, replica il Cremlino. Ancora nessuna rivendicazione né alcun esito delle ricerche di chi ha aperto il fuoco nella notte di ieri in un rave party ad Aarau, nel nord della Svizzera, causando la morte di Maria Spinelli, 22enne originaria di Atria, nel Teramano, e il ferimento di altre 5 persone, 2 gli italiani lievemente feriti già rientrati a casa. La polizia cantonale non esclude il movimento terroristico, ma anche il gesto sconsiderato di un folle. E dai proiettili rinvenuti si ipotizza che a sparare sia stata più di una persona. Infine un cenno alla Serie B di calcio. Il Palermo e il Mantova raggiungono il Modena al comando della classifica a punteggio pieno dopo 2 giornate. I rosanero vincono 3-2 al 94esimo ad Arezzo, mentre i lombardi regolano 3-1 l'Empoli. Pisa Catanzaro 2-1 e Benevento su Tirol 1-1. Gli altri risultati ed è tutto, grazie dell'ascolto.
8: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Un saluto dalla nostra redazione. Sulla tangenziale di Mestre, per traffico intenso, si registrano code tra il Terraglio e il bivio per la A27 in direzione Trieste. Spostamenti regolari sulle restanti tratte di nostra competenza. Vi informiamo che per lavori sulla 4 Brescia-Padova, a partire dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani mattina, lo svincolo di Montebello sarà chiuso in entrata in direzione Milano. Ricordiamo infine che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto e fate buon viaggio.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Now, time for a summer hit.
11: Radio Vicenza, the new hit.
10: Summer hits.
12: Oh my god, it's amazing.
10: Now, another summer hit.

0: Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
1: Al venerdì alle 10, tutti in centro.
2: Una nuova settimana di curiosità, ve l'aspettavate? E certo, siamo qui sempre in tutta questa estate ad accompagnarvi anche oggi con le notizie, con le curiosità, ci mancherebbe. Quindi buon lunedì, buon inizio di settimana, ma soprattutto ragazzi buon 31 agosto, ultimo giorno anche di questo mese. L'estate sta finendo? No, dai, abbiamo ancora tutto, anzi fino al 23 di settembre, proprio per parlare di curiosità in merito a questa stagione. E allora benvenuti con me, con la Vale, anche in questa mattinata che inizia con...

0: l'ultimo giorno del mese d'agosto, ragazzi, che effetto fa? Un po' strano a dir la verità, perché l'estate che attendiamo con tanta ansia sta quasi passando del tutto, e poi si è visto, traffico molto di più, parcheggi quasi inesistenti attorno alla radio, e vabbè, siete tornati quasi quasi alla normalità. Vabbè, comunque sia, di vacanze, di sole, di mare, di montagna ne parleremo ancora. Lo faremo magari oggi, lo scoprirete fra poco, ma intanto 371 1200 116 per essere dei nostri.
1: Tutti in centro.

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
1: Ali.
2: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
3: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
4: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
5: Penso che non sia semplicemente una macchina.
3: Può un vuoto essere colmato?
6: Rimandalo indietro. Te lo fa ricordare ogni giorno.
3: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
5: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
3: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
7: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
8: A settembre ritorna la magia.
9: Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Sì, è vero.
8: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Secondo te siamo maledette?
12: No.
8: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
13: È un dinosauro quello.
14: Oh mio Dio, correte!
8: Dal regista di It Follows.
15: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
16: Siamo nel passato.
17: Ora che facciamo?
18: Dobbiamo sopravvivere.
8: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
19: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
8: La fine di Oak Street. Al cinema.
20: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
21: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
22: Mi sento fortunata.
23: Il premio Oscar Angelina Jolie?
24: Ho il risultato della sua biopsia.
23: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
25: Non so come dirlo a mia figlia.
26: Metta la sua vita in pausa per un po'.
23: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
27: Non gliela daremo vinta.
23: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
28: Ehi, Bugs!
29: Che succede, amico?
28: Parla del film!
29: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
28: E adesso?
29: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
28: Due biglietti e 8 popcorn!
29: Esagerato come sempre.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
30: Fermi tutti, lo so che oramai insomma agosto se ne sta andando, però parliamo ancora di vacanze, certo, parliamo ancora del cambio di ambiente, dell'uscita dalla propria comfort zone, spesso amplificata da ansie e paure. Le differenze culturali però si riflettono anche in ciò che ci spaventa di più sotto l'ombrellone o in cima a una montagna, e quindi oggi parliamo proprio delle principali fobie estive, divise però per viaggiatori italiani e stranieri.
31: Tutti in centro.
32: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

Sappiamo benissimo che per gli italiani la vacanza è sacra, però ci sono alcuni nemici, diciamo così, giurati, capaci di rovinarci anche il relax. Volete sapere quali sono le fobie degli italiani in vacanza? Beh, oggi mi dovete seguire attentamente e magari dire la vostra al nostro WhatsApp. È vero o non è vero? Corrisponde un po' anche alle vostre fobie questo articolo oppure no? Intanto, a quanto pare, c'è la fobia del condizionatore, soprattutto dei colpi d'aria. Più che una fobia clinica, è infatti un tratto culturale. L'italiano teme la corrente d'aria o il condizionatore settato a temperature polari in hotel, in aereo, con il terrore costante di blocchi intestinali o di torcicollo distruggi vacanza. Vale anche per voi questa fobia?

0: leggendo il messaggio di Francesco che mi scrive: Vale, certo che sì, ho sempre paura della troppa aria condizionata, proprio per evitare poi insomma problemi in vacanza. Vedi, di solito sono le femmine che hanno un po' questo problema con l'aria, i maschietti la vogliono sempre bassa, quindi di una certa temperatura. Va bene, caro Francesco, dite la vostra al nostro WhatsApp: quale fobia avete per le vostre vacanze? Ad esempio la fobia della cucina horror si chiama neofobia alimentare. Viaggiare all'estero sì, ma toccate tutto agli italiani tranne che il cibo. Quindi la paura di stare male a causa di standard igienici diversi o di ingredienti misteriosi spinge molti a riempire la propria valigia di snack da casa o a cercare disperatamente un ristorante italiano, salvo poi lamentarsi che magari la pasta soprattutto era scotta. Quindi attenzione alla fobia da cucina, che a quanto pare soprattutto all'estero a noi italiani si attiva.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: Pubblicità.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Cosa scegli, Mini o Maxi?
3: Maxi!
2: Brava! E allora scegli Ali e Aliper. Fino al 2 settembre c'è il Maxi risparmio sui Maxi formati.
3: Tutto grande!
2: Tutto grande, tranne il prezzo. Con carta fedeltà 12 lattine da 70 grammi di tonno Asdomar ad olio d'oliva a soli 8,99€.
3: Maxi convenienza!
2: Ali migliora la vita.
4: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
5: Ovunque. Connettiamo forte.

0: Radio Vicenza. Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 11:02.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da Via Eliper fino al 2 settembre, maxi sconto fedeltà. Maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? Ali migliora la vita.
5: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita, ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
6: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
7: Bentrovati all'ascolto di questo appuntamento con le ultime notizie da Vicenza e provincia, a cura di Martino Montagna, per oggi lunedì 31 agosto. Un pensionato di 72 anni di Lonigo, già indagato per minacce aggravate nei confronti del figlio convivente di 44 anni, è stato denunciato dai carabinieri dopo il ritrovamento di un fucile detenuto illegalmente. Durante una perquisizione con l'aiuto di unità cinofila, l'arma è stata trovata nascosta in un manufatto vicino all'abitazione. Il fucile, un calibro 12, è stato sequestrato. Numerosi gli interventi del soccorso alpino anche ieri. Sul sentiero tra Passo della Lora e Rifugio Battisti, un 62enne di Valdagno è caduto, riportando un trauma al volto, soccorso e trasportato in ospedale. Al Rifugio Papa, sul Pasubio, una 69enne di Finale Emilia è stata colta da malore e trasferita all'ospedale di Sant'Orso. A Pieve del Grappa, infine, un 40enne è caduto in mountain bike sulla Fox Trail, ha riportato traumi cranico e facciale. Un'attività alimentare di piovene rocchette gestita da un 32enne del Bangladesh è stata sanzionata per 2.000 euro per la non corretta conservazione di alcuni prodotti alimentari destinati alla vendita. L'accertamento è giunto dopo l'ispezione effettuata dai carabinieri della locale stazione con il supporto dei NAS di Padova. I controlli proseguiranno. Da domani, 1 settembre, fino al 15, prendono il via i lavori stradali in Strada delle Caperse, all'altezza del civico 177, nei pressi dell'Oasi di Casale. La carreggiata sarà chiusa per consentire la posa di condotte idriche e fognarie per conto di Viacqua. Strada a fondo cieco sia da nord che da sud, con divieto di transito anche per pedoni e biciclette. Ed ora apriamo la pagina sportiva con il calcio. Dopo la netta sconfitta della Nerossi Vicenza nella seconda giornata di Serie B sul campo dell'Avellino per 3-0, buone notizie sono arrivate ieri dal girone A di Serie C con la vittoria dell'Arzignano Valchiampo per 1-0 sulla Pro Vercelli. Prossimo turno per i biancorossi sabato alle 15 in casa dell'Entella. Bene, è tutto anche con questa edizione Flash. Ci risentiamo tra un'ora, sempre qui su Radio Vicenza.
8: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Un saluto dalla nostra redazione. Sulla tangenziale di Mestre, per traffico intenso, si registrano code tra il Terraglio e il bivio per la A27 in direzione Trieste. Spostamenti regolari sulle restanti tratte di nostra competenza. Vi informiamo che per lavori sulla 4 Brescia-Padova, a partire dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani mattina, lo svincolo di Montebello sarà chiuso in entrata in direzione Milano. Ricordiamo infine che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto e fate buon viaggio.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
3: Radio Vicenza, the new hit.
1: Summer hits.
10: Oh my god, it's amazing.
1: Another summer hit.

0: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
1: Una mattinata intensa quella che stiamo vivendo insieme, dove abbiamo già superato le 11. Buon mattino, benvenuti qui nel nostro Tutti in Centro.

freddo. C'è chi magari ha paura effettivamente della cucina straniera. Ad esempio è successo a Silvia una vacanza quest'estate proprio in Messico, tramutata un po', insomma, in 4 giorni in camera con il mal di pancia. La paura di non staccare, vi dice qualcosa?

0: pubblicità.
1: Spostati, fai spazio. Da lì all'Iper arriva qualcosa di maxi.
2: Ma ci starà qui?
1: Ma sì, allarghiamoci un po'.
0: Così va bene?
1: Sì, rimani così fino al 2 settembre. C'è il maxi sconto fedeltà.
3: Come birra Peroni bottiglia, 66 centilitri a 99 centesimi.
1: Sì, ma fai spazio, che ci sono tanti maxi formato con maxi convenienza.
3: Ali, migliora la vita.
4: Torna uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo. Grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20. Due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo.
5: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online. Online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
6: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
7: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.

0: abilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Intenso e rallentato il traffico sulla A4 Milano-Venezia tra Desenzano e Peschiera in direzione Venezia. Proseguendo in questa direzione, un mezzo fermo in panne rallenta il traffico tra Padova Est e il bivio per la A4. Auto in fila proprio sulla tangenziale di Mestre tra il Terraglio e il bivio per la A4 per traffico intenso. Torniamo sulla A4 sul tratto Venezia-Trieste. Sempre a causa del traffico intenso si sono formate tra Sastino di Livenza e Cessalto in direzione Venezia. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: Ai ai, gli italiani in vacanza hanno un sacco di problemi a quanto pare, tanto da non riuscire davvero a staccare la spina, ma di questo ne abbiamo già anche abbondantemente parlato noi, la sindrome da scorrimento compulsivo. Infatti molti italiani soffrono di nomofobia, che è la paura di rimanere senza smartphone oppure senza connessione. Pazzesco, ragazzi, l'ansia di non trovare il wifi o magari di avere la batteria scarica, che ne so, per ricevere quella telefonata lì, per postare quella foto del tramonto di là. Comunque mi va, secondo appunto questa ricerca, a superare spesso e volentieri la paura dei ritardi dei voli.
1: Tutti in centro.

0: E i turisti internazionali, soprattutto quelli anglosassoni e del nord Europa, quando viaggiano, specialmente verso le mete calde o mediterranee, secondo voi quali priorità e quali terrori hanno? Diversi di questi, però, ne parliamo fra poco.
1: Tutti in centro!

0: I can't move.
1: Stavo dando un'occhiata, una rapida carrellata a tutte le ansie degli stranieri, ma in realtà, insomma, anche noi italiani penso abbiamo l'ansia da scottatura. O no, a quanto pare, per chi arriva da climi rigidi, il sole del Mediterraneo, comunque dei tropici, non è solo un piacere, ma è un pericolo. La paura, infatti, ossessiva delle scottature e dei colpi di calore si traduce nell'applicazione compulsiva di creme protezione 50+. Ogni 20 minuti e nell'uso di cappelli improbabili. Questo è emerso recentemente da un sondaggio.
2: Tutti in centro!

0: Pubblicità. Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
1: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica da

Dino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 12:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con... Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a lì per fino al 2 settembre maxi sconto fedeltà, maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? A lì migliora la vita.
3: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
4: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
5: Nuovamente insieme con Martino Montagna per nuovi aggiornamenti da Vicenza e provincia. Per oggi lunedì 31 agosto. Un uomo di 78 anni è morto dopo essere stato investito da un'auto mentre si trovava già a terra sulla carreggiata. L'incidente è avvenuto ieri poco dopo le 21 a Vicenza in strada Padana verso Padova. Il conducente non si sarebbe accorto dell'anziano e dopo l'impatto ha dato l'allarme. Inutili i soccorsi, sarà l'autopsia a chiarire se l'uomo fosse già morto per un malore o se l'investimento abbia causato il decesso. Sono in corso nel gruppo del Fumante, nel territorio montano di Recuaro Terme, le ricerche di un escursionista padovano di 22 anni, partito sabato per la ferrata del Vaio Scuro con destinazione Rifugio Fraccaroli. L'ultimo contatto con i genitori risale alle 13:30 di sabato. Il cellulare è spento e i sorvoli dell'elicottero della Guardia di Finanza hanno dato esito negativo. Le ricerche proseguono tra Monte Plische e Passo della Lora. Violenta lite tra vicini a Schio, disinnescata dal tempestivo intervento dei carabinieri. Due uomini di 51 e 35 anni si erano minacciati a vicenda, il più anziano impugnando una pistola giocattolo, l'altro brandendo un casco integrale. I militari sono intervenuti in pochi minuti, evitando conseguenze più gravi. Entrambi sono stati denunciati a piede libero per minacce aggravate. Ferma condanna dell'Ulzotto Berica per l'aggressione ad una infermiera del pronto soccorso di Valdagno avvenuta a San Vito di Leguzzano durante una missione di soccorso. L'operatrice è stata colpita dalla persona che doveva assistere e ha riportato contusioni con una prognosi di 8 giorni. L'Ulz chiede massima severità nel punire episodi definiti intollerabili. Con l'avvio del nuovo anno scolastico, il consigliere comunale di maggioranza a Vicenza, Raffaele Colombara, chiede un monitoraggio pubblico del servizio, puntualità, coincidenze e disagi. SVT, provincia e comune, che hanno presentato insieme il nuovo assetto, devono ora valutarne insieme i risultati e assumersene la responsabilità. Le segnalazioni di famiglie e studenti saranno raccolte e verificate. Termina qui anche questa edizione Flash. A risentirci tra un'ora, sempre su Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Ben trovati a un nuovo appuntamento. Partiamo dal tratto Venezia-Trieste della 4, dove si rallenta a causa di un mezzo in panne tra il bivio per la 28 e Sanstino di Livenza in direzione Venezia. Sulla carreggiata opposta accude per traffico intenso la barriera di Trieste-Lisert. Segnaliamo fuori competenza sulla A22 Brennero-Modena di competenza di Auto Brennero, lunghe code per incidente tra Verona Nord e Alavio in direzione del confine di Stato. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
7: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

0: la tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata. Vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.
2: Siamo arrivati anche nella nostra ultima oretta. Benvenuti, miei cari, nel nostro Tutti in Centro. Dopo la nostra redazione, rieccoci qui insieme per altri 60 minuti, dove continueremo a condividere tante curiosità, a leggere i vostri WhatsApp al 371 1200 116.

0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.

0: italiani beviamo anche con tranquillità l'acqua che abbiamo a casa. Io la chiamo l'acqua del sindaco, quindi l'acqua che arriva dal rubinetto. E invece guarda un po' che moltissimi turisti, soprattutto americani ed europei, soffrono di una leggera misofobia, ovvero la paura dello sporco quando cambiano paese. Il terrore ad esempio nel ghiaccio nel cocktail o dell'insalata lavata con acqua corrente è una delle ansie dominanti, perché loro hanno la fobia dei microbi e dell'acqua del rubinetto. Ma pensa un po'.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.
2: Pubblicità. Sono maxi contento perché per fare la mia maxi spesa da Via Liber c'è il maxi sconto fedeltà. Una maxi convenienza fino al 2 settembre con la tua maxi carta fedeltà. Ah no, quella è normale.
1: Un maxi esempio? Caffè Segafredo intermezzo, 4 confezioni da 250 grammi a soli 9,90 euro. Maxi convenienza.
2: A lì migliora la vita.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto. Il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
4: Non la solita bionda e nemmeno la solita serata. Venerdì 4 settembre dalle 18 Wine Hub dedica la serata alla birra con il birrificio Podere La Berta. Degustazione di 4 diverse birre abbinate ad hamburger creati appositamente. Serata festaiola e conviviale. Entrata libera. Prenotazione consigliata al 388 43 84 708. Wine Hub, Viale Camisano 66, Vicenza. 4 birre, 4 abbinamenti, una serata da raccontare.
5: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi. Con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino. 19esima edizione. 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Lagrandefestadelvino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
6: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online. Online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
7: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto. Si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
2: Mi sento fortunata.
3: Il premio Oscar Angelina Jolie?
4: Ho il risultato della sua biopsia.
3: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
2: Non so come dirlo a mia figlia.
5: Metta la sua vita in pausa per un po'.
3: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
6: Non gliela daremo vinta.
3: Couture, dal 26 agosto, al cinema. Quest'estate.
7: È un dinosauro quello.
8: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
9: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
10: Siamo nel passato.
11: Ora che facciamo?
12: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
13: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
14: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
15: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
16: Penso che non sia semplicemente una macchina.
14: Può un vuoto essere colmato?
17: Rimandalo indietro.
18: Te lo fa ricordare ogni giorno.
14: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
16: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
14: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
19: Siete le sorelle Owens?
20: Sì, se amiamo qualcuno muore.
19: Ma dai.
3: A settembre
20: siamo streghe.
3: Ritorna la magia.
20: E siamo maledette.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
21: Aspetto questo momento da un'eternità.
20: Sì, è vero.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
22: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
23: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
24: Odio questa notte.
23: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen. One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
25: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
26: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
27: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
25: A me importa.
28: Coyote versus Acme.
29: Idiota!
28: Al cinema dal 2 settembre.
30: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
31: www.radiovicenza.com.
32: Ci sono paure e paure, ci sono fobie e fobie, quelle che capitano d'estate, non solo a noi italiani, ma anche a quelli che arrivano qui in Italia per far vacanza, gli stranieri, che hanno la paura della mancanza di regole. Questa colpisce soprattutto i turisti del nord Europa, quindi stiamo parlando ad esempio di tedeschi o di scandinavi, quando vanno a visitare paesi con uno stile di vita più rilassato e soprattutto magari un po' più caotico, quindi l'assenza di orari rigidi nei trasporti, il traffico creativo, la mancanza di indicazioni chiare in lingua possono generare una vera e propria ansia da smarrimento e frustrazione. Addirittura...

0: certo che di ansie ce ne hanno gli stranieri, ma un po' in generale, se devo essere sincera, perché qui parliamo anche di delle fobie universali del viaggio, perché poi ci sono quelle paure che non conoscono passaporto, che uniscono tutti i viaggiatori del mondo. C'è ad esempio la aviofobia, che è la paura di volare, che d'estate tocca picchi massimi a causa delle turbolenze estive dovute al caldo. E poi c'è la meteofobia, l'ansia del maltempo, il terrore che la tanto sudata settimana di ferie venga rovinata da una perturbazione improvvisa. E poi c'è anche la fobia dello smarrimento dei bagagli, quell'attesa ansiosa davanti al nastro trasportatore dell'aeroporto, dove ogni valigia sembra la nostra, ma poi non lo è mai.
1: Tutti in centro!

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque. Connettiamo forte.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 13 e 3 minuti.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a lì per fino al 2 settembre maxi sconto fedeltà, maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? A lì migliora la vita.
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
6: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
7: Nuovi aggiornamenti da Vicenza e provincia di oggi, lunedì 31 agosto, a cura di Martino Montagna. Doppia denuncia ad Alte di Montecchio Maggiore. Un ventenne rumeno è stato bloccato dalla polizia locale dopo aver rubato capi d'abbigliamento per un valore di 240 euro alle sorelle Ramonda. Poco prima, davanti al negozio, aveva raccolto 295 euro dai cittadini fingendo di sostenere Handicap International, associazione risultata inesistente. Per lui denuncia per furto e truffa aggravata. Un pensionato di 72 anni di Lonigo, già indagato per minacce aggravate nei confronti del figlio convivente di 44 anni, è stato denunciato dai carabinieri dopo il ritrovamento di un fucile detenuto illegalmente. Durante una perquisizione, con l'aiuto di unità cinofila, l'arma è stata trovata nascosta in un manufatto vicino all'abitazione. Il fucile, un calibro 12, è stato sequestrato. Un uomo di 78 anni è morto dopo essere stato investito da un'auto mentre si trovava già a terra sulla carreggiata. L'incidente è avvenuto ieri poco dopo le 21 a Vicenza, in strada padana verso Padova. Il conducente non si sarebbe accorto dell'anziano e dopo l'impatto ha dato l'allarme. Inutili i soccorsi, sarà l'autopsia a chiarire se l'uomo fosse già morto per un malore o se l'investimento abbia causato il decesso. Questa sera Piazza dei Signori ospita Max Angioni, protagonista del terzo appuntamento di Vicenza in Festival. Alle 21 il comico porta in scena Anche Meno, uno spettacolo di stand-up comedy tra autoironia, quotidianità e riflessioni sulla vita. Il festival proseguirà fino al 3 settembre con Raff, Madame e Elio e le storie tese. Ed ora lo sport tennis. È iniziato all'HTC Vicenza l'Open regionale con 306 giocatori e oltre 100 atlete nel tabellone femminile. In palio 24.580 euro, oltre alle qualificazioni per il Foro Italico. Fino al 13 settembre, sui quattro campi in Terra Rossa di via Sant'Antonino, sfide di alto livello con diverse protagoniste del tennis nazionale ed internazionale. Era l'ultima notizia anche per questo appuntamento. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
8: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla A4 Brescia-Padova per traffico intenso si registrano rallentamenti con code tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano. E sempre sulla A4 Brescia-Padova vi anticipiamo che per lavori a partire dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani mattina verrà chiuso in entrata lo svincolo di Montebello in direzione Milano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Con queste tutte. Tutto, grazie dell'ascolto, a più tardi.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Now, time for a summer hit.
8: Radio Vicenza, the new hit.
10: Our summer hits.
11: Oh my god, it's amazing.
10: Now, another summer hit. Mm-hmm.

0: crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza. Cosa so?

0: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Lunedì, eccoci qua, si apre un'altra settimana, noi come sempre ci siamo e siamo puntuali. Benvenuti nell'appuntamento con Radio Web, Maurizio Rossi con voi. Dai, partiamo immediatamente perché anche oggi si preannuncia che avremo una puntata ricca di novità. State con noi.
0: Radio Vicenza.

argomenti molto molto importanti, amici, in questa nostra puntata di Radio Web. Io direi subito di puntare i fari sulla telemedicina avanzata, perché dovete sapere che sì, la salute ci sta a cuore, quindi la gestione della salute individuale si sta un po' spostando anche dalla medicina, quella reattiva. Ci si cura quando, ecco, compaiono i sintomi, alla prevenzione predittiva e continua. Tutto questo grazie poi anche all'intelligenza artificiale, perché la nuova generazione di sensori indossabili, ad esempio quelli integrati negli smartwatch e anche in piccoli anelli intelligenti, ecco, non si limita a misurare la frequenza cardiaca, ma traccia dei parametri come la variabilità cardiaca, la saturazione di ossigeno, poi la temperatura cutanea, pensate, persino la stima non invasiva del glucosio. Ecco, questi dati elaborati da piattaforme di analisi medica approvate ci permettono di individuare delle anomalie cardiache o segnali anche di infezione con giorni di anticipo. Quindi la telemedicina non è più una videochiamata, diciamo, con il medico di base, ma sta diventando un vero e proprio ecosistema, diciamo così, di diagnostica distribuita che riduce la pressione sugli ospedali. E questo grazie, come dicevamo prima, ai dispositivi, quelli indossabili, insomma, che stanno avendo sempre queste funzioni molto molto importanti anche per la nostra salute. Ecco, chi di voi non ha acquistato magari uno smartwatch negli ultimi mesi o negli ultimi anni?

0: bene, dopo la musica, amici, andiamo ancora avanti nella nostra puntata di Radio Web, perché qui veramente oggi c'è un argomento davvero importante, è quello della transizione energetica e della sostenibilità tech. Sì, anche perché, diciamo, con l'elettrificazione dei trasporti, anche lo stoccaggio delle energie rinnovabili che hanno incontrato per anni questo grande ostacolo, ovvero la dipendenza dal litio, dal cobalto e dal nickel, materiali che sono sempre rari e anche a volte molto complessi da estrarre. Quindi arriva questa risposta, dicevo, tecnologica dalla maturazione delle batterie a ioni di sodio e da quelle allo stato solido. Ecco, le prime, diciamo così, pur essendo leggermente più pesanti, utilizzano degli elementi abbondanti ed economici come il sale marino, rendendole ideali anche per lo stoccaggio dell'energia solare ed eolica nelle reti cittadine. Diciamo che le batterie allo stato solido invece eliminano l'elettrolita liquido a favore dei componenti ceramici o polimerici e promettono anche di raddoppiare l'autonomia dei veicoli elettrici. Insomma, la Cina sta facendo un po' da padrona in questo frangente, riducendo i tempi di ricarica a meno pensati di 10 minuti e azzerando anche quelli che sono i rischi di incendio. Devo dire che poi ci sono anche parecchi studi e anche delle aziende, insomma, in Italia che si stanno avviando proprio verso la produzione di questo tipo di batterie.
1: Radio Vicenza.
2: Ho bisogno adesso di un sogno in questa strada in cui mi ricordo

Maurizio Rossi con voi in questa puntata di Radio Web, amici, perché adesso volevo parlarvi anche di sostenibilità digitale. Sì, signori, dobbiamo dirlo, perché dietro la fluidità del cloud, dello streaming, in alta definizione anche dell'elaborazione dei dati, si nasconde un'infrastruttura fisica dall'impronta energetica molto importante, se non, diciamolo pure, imponente. Quindi riguarda l'impatto, insomma, che ha nell'ambiente questi grossi data center, che sono oramai dei center globali, assorbono una percentuale crescente di energia elettrica mondiale e ci richiedono anche milioni di litri di acqua per il raffreddamento dei server. Ma non si può fare qualcosa, insomma, di più funzionale, di più economico? Insomma, a fronte di questa criticità c'è il settore della tecnologia che sta convertendo la propria architettura verso delle soluzioni radicali, quindi dall'installazione di data center che sono immersi in liquidi refrigeranti biodegradabili fino poi alla scelta di alimentare le infrastrutture critiche tramite piccoli reattori, diciamo, nucleari modulari, cosiddetti SMR, e impianti geotermici dedicati. È un po' il concetto di green computing che si sta trasformando da semplice slogan di facciata a un requisito, oramai possiamo così anche definirlo obbligatorio, che sicuramente avrà meno impatto sull'ambiente, e noi questo veramente ce lo auguriamo un po' tutti.

0: Va ancora avanti la puntata. Bene, amici, ci accomodiamo meglio perché dopo la musica direi subito di occuparci anche di un argomento molto molto importante anche per la nostra economia, che riguarda l'agricoltura di precisione. Insomma, la tecnologia, dobbiamo dirlo, che sta diventando la principale alleata della sicurezza alimentare globale di fronte alle sfide climatiche. E qui si parla di agricoltura 4.0 combinata alla robotica da campo, i droni multifunzionali e la sensoristica IoT che è interrata per monitorare la salute delle colture pianta per pianta attraverso l'analisi spettrale delle immagini satellitari. Quindi gli agricoltori possono dosare l'irrigazione addirittura al millimetro ed erogare i fertilizzanti esclusivamente dove necessario, quindi riducendo gli sprechi idrici fino al 40% e anche azzerando l'uso superfluo dei pesticidi. Beh, dobbiamo dirlo che tutto questo, grazie poi anche all'intelligenza artificiale che è arrivata in modo davvero massiccio anche in questo campo, l'integrazione, diciamo, con l'agricoltura verticale urbana sta consentendo anche di produrre cibo a chilometro zero al chiuso, riducendo anche il consumo di suolo agricolo. Beh, sicuramente tanta innovazione anche nel campo dell'agricoltura e siamo ben lieti di dire che l'Italia non sta certo a guardare.
1: Radio Vicenza,

0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
1: Bisogna dirlo subito come stanno anche oggi. Il tempo a nostra disposizione, amici, è letteralmente volato. Siamo giunti alla conclusione e io mi fermo qua. Vi ringrazio per l'ascolto prestato per questo lunedì. Noi torniamo domani come sempre. Vi aspetto alla solita ora per un'altra puntata del nostro magazine Radio Web. Sintonizzate se lo fate alla radio oppure connessi se magari ci ascoltate attraverso il vostro dispositivo preferito.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
3: Pubblicità. Cosa scegli, Mini o Maxi?
4: Maxi.
3: Brava. E allora scegli Ali e Aliper. Fino al 2 settembre c'è il Maxi risparmio sui Maxi formati.
4: Tutto grande.
3: Tutto grande, tranne il prezzo. Con carta fedeltà, 12 lattine da 70 grammi di tonno Asdomara d'olio d'oliva a soli 8,99 euro.
4: Maxi convenienza.
3: Ali migliora la vita.
5: Torna uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo. Grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20. Due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo.
6: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
7: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi e tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio: il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.
8: Non la solita bionda e nemmeno la solita serata. Venerdì 4 settembre dalle 18 Wine Hub dedica la serata alla birra con il birrificio Podere La Berta. Degustazione di 4 diverse birre abbinate ad hamburger creati appositamente. Serata festaiola e conviviale. Entrata libera. Prenotazione consigliata al 388 43 84 708. Wine Hub, Viale Camisano 66, Vicenza. 4 birre, 4 abbinamenti, una serata da raccontare.

0: pubblicità.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.it.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 14 e un minuto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a Iper fino al 2 settembre, maxi sconto fedeltà, maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? A lì migliora la vita.
5: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro

0: ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Un buon pomeriggio a tutti voi all'ascolto. Non sono giunte in redazione segnalazioni di disagi, gli spostamenti risultano regolari lungo le tratte di nostra competenza. Vi anticipiamo che per lavori sulla tangenziale di Mestre a partire dalle 21.30 di domani, martedì 1 settembre, fino alle 5.30 del giorno successivo, verrà chiuso lo svincolo di entrata di Mira Oriago in direzione Milano. È prevista la deviazione del traffico verso lo svincolo di Marghera. In chiusura di questo appuntamento ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Now, time for a summer hit.
1: Radio Vicenza, the new hit.
3: More summer hits.
4: Oh my god, it's amazing.
3: Now, another summer hit.

Informazione Vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: TikTok.
1: Pubblicità. Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte.
3: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
4: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso, odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
1: Ali.
2: One night only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
3: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
4: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
5: Penso che non sia semplicemente una macchina.
3: Può un vuoto essere colmato?
6: Rimandalo indietro.
7: Te lo fa ricordare ogni giorno.
3: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
5: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
3: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
8: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
9: A settembre ritorna la magia.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Secondo te siamo maledette?
13: No.
9: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
14: È un dinosauro quello.
15: Oh mio Dio, correte!
9: Dal regista di It Follows.
16: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
17: Siamo nel passato.
18: Ora che facciamo?
19: Dobbiamo sopravvivere.
9: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
20: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
9: La fine di Oak Street. Al cinema.
21: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
22: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
23: Mi sento fortunata.
24: Il premio Oscar Angelina Jolie?
25: Ho il risultato della sua biopsia.
24: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
26: Non so come dirlo a mia figlia.
27: Metta la sua vita in pausa per un po'.
24: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
28: Non gliela daremo vinta.
24: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
29: Ehi, Bugs!
30: Che succede, amico?
29: Parla del film!
30: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
29: E adesso?
30: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
29: Due biglietti e 8 popcorn!
30: Esagerato come sempre.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
31: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

0: Pubblicità.
1: Spostati, fai spazio. Da lì all'Iper arriva qualcosa di maxi.
2: Ma ci starà qui?
1: Ma sì, allarghiamoci un po'.
3: Così va bene?
1: Sì, rimani così fino al 2 settembre. C'è il maxi sconto fedeltà.
4: Come birra Peroni bottiglia 66 centilitri a 99 centesimi.
1: Sì, ma fai spazio, che ci sono tanti maxi formato con maxi convenienza.
4: Ali, migliora la vita.
5: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi. Con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino. 19ª edizione. 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Lagrandefestadelvino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
6: Non la solita bionda e nemmeno la solita serata. Venerdì 4 settembre dalle 18 Wine Hub dedica la serata alla birra con il birrificio Podere La Berta. Degustazione di 4 diverse birre abbinate ad hamburger creati appositamente. Serata festaiola e conviviale. Entrata libera. Prenotazione consigliata al 388 43 84 708. Wine Hub, Viale Camisano 66, Vicenza. 4 birre, 4 abbinamenti, una serata da raccontare.
7: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online. Online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
8: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, da

latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 14 e 59 minuti.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a lì per fino al 2 settembre maxi sconto fedeltà, maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? A lì migliora la vita.
5: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
6: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
7: Ancora buongiorno da Alessandro Cisin. Dopo uno stop di un mese si riaccende la guerra tra Stati Uniti e Iran. Nella notte italiana nuovo scambio di colpi. Sentiamo Laura Supino.
8: Riprese le ostilità nel Golfo tra USA e Iran dopo un mese di pausa. Le forze americane nelle scorse ore hanno attaccato due lanciamissili sull'isola iraniana di Larak. Ci sarebbero due morti. Trump allo stesso tempo, tramite un video realizzato con l'intelligenza artificiale, minacciava la distruzione dell'isola di Karg. L'Iran ha reagito lanciando missili contro basi militari USA in Giordania ed Emirati Arabi. Secondo i Pasdaran, gli attacchi avrebbero provocato danni. Le guardie della rivoluzione informano anche di una super petroliera in fiamme nello stretto di Hormuz. La nave, a loro dire, non avrebbe rispettato le indicazioni iraniane di navigazione, finendo contro delle mine. Non stiamo cercando la guerra, ma di fronte a qualsiasi aggressione risponderemo, ha detto stamane Pezeshkian. Oggi e domani il presidente iraniano sarà Bishkek in Kirghizistan per il vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, dove incontrerà anche gli omologhi di Cina e Russia, Xi Jinping e Putin.
7: L'Italia ha prorogato di altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna. La decisione di riprendere i controlli alle frontiere aeree e marittime per i passeggeri in arrivo dal paese iberico era scattata lo scorso 1 agosto in seguito ai fatti di Ceuta ed è stata seguita dall'analoga decisione della Spagna nei confronti dell'Italia. Secondo il ministro dell'Interno Piantedosi, la situazione nell'enclave spagnola in Marocco è tutt'altro che migliorata. Un ragazzo di 16 anni ha picchiato la madre fino a provocare

0: carne, la morte, poi ha chiamato il 112. È successo a Roma, nel quartiere Alessandrino. Quando gli agenti sono arrivati, la donna, 50 anni, era ancora in vita, ma è morta poco dopo in ospedale. Il minorenne era invece seduto all'ingresso del palazzo con la maglietta sporca di sangue, ora è ricoverato presso un reparto psichiatrico. Infine lo sport, colpo di scena a New York, l'argentino Navone riscrive la storia eliminando Novak Djokovic nel primo turno degli US Open. In uno slam non accadeva da 20 anni, all'ex numero uno al mondo, debilitato da un malore. Jenny De Gaetano.
1: Chissà se oggi si è conclusa definitivamente la leggenda dei Big Three. Da tempo consegnati alla galleria degli immortali Federer e Nadal, sembra vicino il rendezvous dell'ultimo dei tre che hanno scritto la storia del tennis e dello sport, il 39enne Novak Djokovic. È accaduto tutto in quel di New York, nel primo turno degli US Open, che senza Sinner e con Alcaraz a mezzo servizio parevano regalare al fuoriclasse serbo il sogno dello slam numero 25 in carriera. Invece di Nole, eliminato in 5 set dopo oltre 4 ore dall'argentino Navone, rimangono impietose le immagini dello sguardo perso nel vuoto, debilitato da un malore, forse le lacrime. Sullo sfondo, gli applausi dell'Arthur Ashe, magari consapevole di assistere al passo d'addio di un mito. Ho un problema serio, devo capire cosa posso fare e dove andare, ammette Djokovic, che non aveva mai perso negli ultimi 20 anni al debutto in uno slam. Con questa sconfitta Djokovic uscirà dalla top 10 per la prima volta dal luglio del 2018. Altro dato impietoso, perché gli Highlander, ai noi, restano proprietà esclusiva dell'immaginario collettivo, tutt'al più di Hollywood.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
2: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Bentrovati, nuovo appuntamento con la viabilità. Traffico scorrevole in questi minuti lungo le strade di nostra competenza. Prestare attenzione sulla A4 Venezia Trieste, è segnalato un veicolo in avaria tra Villesse e Redipuglia in direzione Trieste. Vi ricordiamo che dalle ore 22 di stasera alle ore 6 di domani mattina, 1° settembre, sulla Brescia-Padova l'entrata di Montebello rimarrà chiusa al traffico per lavori. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, al prossimo aggiornamento, buon viaggio.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Now time for a summer hit.
2: Radio Vicenza, the new hit.
4: Our summer hits.
5: Oh my god, it's amazing.
4: Now another summer hit. Yeah.

0: pubblicità. Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
2: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online. Online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
3: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Ben ritrovati dalla redazione con il nuovo aggiornamento meteo per Vicenza e tutta la provincia. Dopo una giornata ancora pienamente estiva, il tempo è destinato a cambiare nelle prossime ore. In serata condizioni ancora in prevalenza serene o poco nuvolose, ma nella notte aumenteranno gradualmente le nubi. Domani, martedì 1 settembre, sarà infatti una giornata più variabile e decisamente meno stabile. Sono attesi annuvolamenti alternati a schiarite e potranno verificarsi piovaschi e rovesci a tratti, con possibilità di temporali locali. La probabilità di precipitazioni sarà medio-bassa. In montagna la possibilità di pioggia però sarà maggiore. Sul fronte delle temperature, dopo una notte ancora relativamente mite, domani è previsto un calo sensibile, minima intorno ai 20-21 gradi, massima sui 29-30 gradi. Mercoledì il tempo resterà variabile, con nuvole, qualche pioggia a tratti e successive schiarite, mentre da giovedì è atteso un nuovo miglioramento. E attenzione, al medio termine, le attuali proiezioni indicano un nuovo rialzo delle temperature tra giovedì e il fine settimana, con valori che a Vicenza potrebbero tornare intorno ai 32-33 gradi. Per ora è tutto dalla redazione di Radio Vicenza, a risentirci con i prossimi aggiornamenti meteo.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: More music! Radio Vicenza, top of the tops.

0: Pubblicità. Sono maxi contento perché per fare la mia maxi spesa da Via Liber c'è il maxi sconto fedeltà. Una maxi convenienza fino al 2 settembre con la tua maxi carta fedeltà.
1: Ah no, quella è normale.
2: Un maxi esempio? Caffè Segafredo intermezzo, 4 confezioni da 250 grammi a soli 9,90 euro. Maxi convenienza.
0: Ali, migliora la vita.
3: Non la solita bionda e nemmeno la solita serata. Venerdì 4 settembre dalle 18 Wine Hub dedica la serata alla birra con il birrificio Podere La Berta. Degustazione di 4 diverse birre abbinate ad hamburger creati appositamente. Serata festaiola e conviviale. Entrata libera. Prenotazione consigliata al 388 43 84 708. Wine Hub, Viale Camisano 66, Vicenza. 4 birre, 4 abbinamenti, una serata da raccontare.
4: Torna uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo. Grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20, due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo.
5: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
6: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
7: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
8: Ovunque connettiamo forte.
9: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 16.
0: Ora esatta, in collaborazione con... Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a lì per fino al 2 settembre, maxi sconto fedeltà, maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? A lì migliora la vita.
3: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
4: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
5: Bentrovati all'ascolto di questo appuntamento con le ultime notizie da Vicenza e provincia, a cura di Martino Montagna, per oggi lunedì 31 agosto. Un pensionato di 72 anni di Lonigo, già indagato per minacce aggravate nei confronti del figlio convivente di 44 anni, è stato denunciato dai carabinieri dopo il ritrovamento di un fucile detenuto illegalmente. Durante una perquisizione con l'aiuto di unità cinofila, l'arma è stata trovata nascosta in un manufatto vicino all'abitazione. Il fucile, un calibro 12, è stato sequestrato. Numerosi gli interventi del soccorso alpino anche ieri. Sul sentiero tra Passo della Lora e Rifugio Battisti, un 62enne di Valdagno è caduto, riportando un trauma al volto, soccorso e trasportato in ospedale. Al Rifugio Papa, sul Pasubio, una 69enne di Finale Emilia è stata colta da malore e trasferita all'ospedale di Sant'Orso. A Pieve del Grappa, infine, un 40enne è caduto in mountain bike sulla Fox Trail, ha riportato traumi cranico e facciale. Un'attività alimentare di Piovene Rocchette, gestita da un 32enne del Bangladesh, è stata sanzionata per 2.000 euro per la non corretta conservazione di alcuni prodotti alimentari destinati alla vendita. L'accertamento è giunto dopo l'ispezione effettuata dai carabinieri della locale stazione con il supporto dei NAS di Padova. I controlli proseguiranno. Da domani, 1 settembre, fino al 15, prendono il via i lavori stradali in strada delle Caperse, all'altezza del civico 177, nei pressi dell'oasi di Casale. La carreggiata sarà chiusa per consentire la posa di condotte idriche e fognarie per conto di Viacqua. Strada a fondo cieco sia da nord che da sud, con divieto di transito anche per pedoni e biciclette. Ed ora apriamo la pagina sportiva con il calcio. Dopo la netta sconfitta del Lanerossi Vicenza nella seconda giornata di Serie B sul campo dell'Avellino per 3-0, buone notizie sono arrivate ieri dal girone A di Serie C con la vittoria dell'Arzignano.

0: campo per 1-0 sulla Pro Vercelli. Prossimo turno per i biancorossi sabato alle 15 in casa dell'Entella. Bene, tutto anche con questa edizione Flash. Ci risentiamo tra un'ora sempre qui su Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Di nuovo bentrovati dalla nostra redazione. Segnaliamo sulla A4 Brescia-Padova code per traffico intenso tra Soave San Bonifacio e Verona Est in direzione Milano. Sugli altri percorsi di nostra competenza al momento non si verificano altri particolari disagi. Vi anticipiamo che sulla tangenziale di Mestre dalle ore 21.30 di domani martedì 1 settembre alle ore 5.30 di mercoledì 2 verrà chiuso per attività di manutenzione lo svincolo di entrata di Mira Oriago in direzione Milano con deviazione del traffico verso lo svincolo di Marghera. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi per un nuovo aggiornamento.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Now, time for a summer hit.
1: Radio Vicenza, the new hit.
3: Our summer hits.
4: Oh my god, it's amazing.
3: Another summer hit.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

0: pubblicità.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.

non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: E per tutti quelli che ti stanno ascoltando dall'auto in questo momento, tra poco arriva anche la viabilità, la situazione del traffico.
1: Viabilità.
2: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Ben trovati. Traffico nel complesso scorrevole lungo la rete viaria del territorio veneto. Prestare attenzione al vento forte presente sulla 27 Venezia-Belluno tra Vittorio Veneto Nord e la barriera di Belluno. Infine vi ricordo la chiusura per lavori questa notte della 13 Bologna-Padova dalle ore 21 alle 5 tra Monselice e Boara in direzione Bologna. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
1: Radio Vicenza, top of the tops.

0: Pubblicità.
1: Sono maxi contento perché per fare la mia maxi spesa da Via Liber c'è il maxi sconto fedeltà. Una maxi convenienza fino al 2 settembre con la tua maxi carta fedeltà.
2: Ah no, quella è normale.
3: Un maxi esempio? Caffè Segafredo intermezzo, 4 confezioni da 250 grammi a soli 9,90€. Maxi convenienza.
1: A lì migliora la vita.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
5: Non la solita bionda e nemmeno la solita serata. Venerdì 4 settembre dalle 18 Wine Hub dedica la serata alla birra con il birrificio Podere La Berta. Degustazione di 4 diverse birre abbinate ad hamburger creati appositamente. Serata festaiola e conviviale. Entrata libera. Prenotazione consigliata al 388 43 84 708. Wine Hub, Viale Camisano 66, Vicenza. 4 birre, 4 abbinamenti, una serata da raccontare.
6: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, da

0: Pino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Torna uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo. Grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20. Due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 17.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a lì per fino al 2 settembre maxi sconto fedeltà, maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? A lì migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
4: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
5: Nuovamente insieme con Martino Montagna per nuovi aggiornamenti da Vicenza e provincia. Per oggi lunedì 31 agosto. Un uomo di 78 anni è morto dopo essere stato investito da un'auto mentre si trovava già a terra sulla carreggiata. L'incidente è avvenuto ieri poco dopo le 21 a Vicenza in strada Padana verso Padova. Il conducente non si sarebbe accorto dell'anziano e dopo l'impatto ha dato l'allarme. Inutili i soccorsi, sarà l'autopsia a chiarire se l'uomo fosse già morto per un malore o se l'investimento abbia causato il decesso. Sono in corso nel gruppo del Fumante, nel territorio montano di Recuaro Terme, le ricerche di un escursionista padovano di 22 anni, partito sabato per la ferrata del Vaio Oscuro con destinazione Rifugio Fraccaroli. L'ultimo contatto con i genitori risale alle 13.30 di sabato. Il cellulare è spento e i sorvoli dell'elicottero della Guardia di Finanza hanno dato esito negativo. Le ricerche proseguono tra Monte Plische e Passo della Lora. Violenta lite tra vicini a Schio, disinnescata dal tempestivo intervento dei carabinieri. Due uomini di 51 e 35 anni si erano minacciati a vicenda, il più anziano impugnando una pistola giocattolo, l'altro brandendo un casco integrale. I militari sono intervenuti in pochi minuti, evitando conseguenze più gravi. Entrambi sono stati denunciati a piede libero per minacce aggravate. Ferma condanna dell'Ulzotto Berica per l'aggressione ad una infermiera del pronto soccorso di Valdagno avvenuta a San Vito di Leguzzano durante una missione di soccorso. L'operatrice è stata colpita dalla persona che doveva assistere e ha riportato contusioni con una prognosi di 8 giorni. L'Ulz chiede massima severità nel punire episodi definiti intollerabili. Con l'avvio del nuovo anno scolastico, il consigliere comunale di maggioranza a Vicenza, Raffaele Colombara, chiede un monitoraggio pubblico del servizio, puntualità, coincidenze e disagi. SVT, provincia.

0: nuovo assetto devono ora valutarne insieme i risultati e assumersene la responsabilità. Le segnalazioni di famiglie e studenti saranno raccolte e verificate. Termina qui anche questa edizione Flash. A risentirci tra un'ora, sempre su Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buon pomeriggio, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Un incidente sta provocando code sulla A4 Brescia-Padova tra Desenzano e Brescia Est in direzione Milano. Inoltre sulla tangenziale di Mestre sono possibili disagi per un mezzo in avaria tra Mirano Dolo e Mira Oriago in direzione Trieste. Per lavori notturni dalle 22 di questa sera 31 agosto fino alle 6 di domattina sulla A4 Brescia-Padova chiuso lo svincolo di entrata di Montebello in direzione Milano. Inoltre vi anticipiamo che per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza dalle ore 21:30 di domani martedì 1 settembre alle ore 5:30 del mattino successivo sulla tangenziale di Mestre verrà chiuso lo svincolo di entrata di Mira Oriago in direzione Milano. In chiusura di notiziario vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Now,
3: time for a summer hit. Radio Vicenza, the new hit.
4: Our summer hits.
5: Oh my god, it's amazing.
3: Now, another summer hit.

0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: Pubblicità.
1: Non la solita bionda e nemmeno la solita serata. Venerdì 4 settembre dalle 18 Wine Hub dedica la serata alla birra con il birrificio Podere La Berta. Degustazione di 4 diverse birre abbinate ad hamburger creati appositamente. Serata festaiola e conviviale. Entrata libera. Prenotazione consigliata al 388 43 84 708. Wine Hub, Viale Camisano 66, Vicenza. 4 birre, 4 abbinamenti, una serata da raccontare.
2: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
3: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
4: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
5: Ovunque. Connettiamo forte.
6: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Italia.
1: Radio Vicenza. Meteo.
2: Ben ritrovati dalla redazione con il nuovo aggiornamento meteo per Vicenza e tutta la provincia. Dopo una giornata ancora pienamente estiva, il tempo è destinato a cambiare nelle prossime ore. In serata condizioni ancora in prevalenza serene o poco nuvolose, ma nella notte aumenteranno gradualmente le nubi. Domani, martedì 1 settembre, sarà infatti una giornata più variabile e decisamente meno stabile. Sono attesi annuvolamenti alternati a schiarite e potranno verificarsi piovaschi e rovesci a tratti, con possibilità di temporali locali. La probabilità di precipitazioni sarà medio-bassa. In montagna la possibilità di pioggia però sarà maggiore. Sul fronte delle temperature, dopo una notte ancora relativamente mite, domani è previsto un calo sensibile, minima intorno ai 20-21 gradi, massima sui 29-30 gradi. Mercoledì il tempo resterà variabile, con nuvole, qualche pioggia a tratti e successive schiarite, mentre da giovedì è atteso un nuovo miglioramento. E attenzione, al medio termine, le attuali proiezioni indicano un nuovo rialzo delle temperature tra giovedì e il fine settimana, con valori che a Vicenza potrebbero tornare intorno ai 32-33 gradi. Per ora è tutto dalla redazione di Radio Vicenza, a risentirci con i prossimi aggiornamenti meteo.
1: Meteo in collaborazione con...
3: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.

0: Pubblicità. Cosa scegli, Mini o Maxi?
1: Maxi.
0: Brava. E allora scegli Ali e Aliper. Fino al 2 settembre c'è il Maxi risparmio sui Maxi formati.
1: Tutto grande.
0: Tutto grande, tranne il prezzo. Con carta fedeltà, 12 lattine da 70 grammi di tonno Asdomara d'olio d'oliva a soli 8,99€.
1: Maxi convenienza.
0: Ali, migliora la vita.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online. Online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto. Si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Tino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 18 e 2 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con... Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a lì per fino al 2 settembre maxi sconto fedeltà, maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? A lì migliora la vita.
3: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
4: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
5: Nuovi aggiornamenti da Vicenza e provincia di oggi, lunedì 31 agosto, a cura di Martino Montagna. Doppia denuncia ad Alte di Montecchio Maggiore. Un ventenne rumeno è stato bloccato dalla polizia locale dopo aver rubato capi d'abbigliamento per un valore di 240 euro alle sorelle Ramonda. Poco prima, davanti al negozio, aveva raccolto 295 euro dai cittadini fingendo di sostenere Handicap International, associazione risultata inesistente. Per lui denuncia per furto e truffa aggravata. Un pensionato di 72 anni di Lonigo, già indagato per minacce aggravate nei confronti del figlio convivente di 44 anni, è stato denunciato dai carabinieri dopo il ritrovamento di un fucile detenuto illegalmente. Durante una perquisizione, con l'aiuto di unità cinofila, l'arma è stata trovata nascosta in un manufatto vicino all'abitazione. Il fucile, un calibro 12, è stato sequestrato. Un uomo di 78 anni è morto dopo essere stato investito da un'auto mentre si trovava già a terra sulla carreggiata. L'incidente è avvenuto ieri poco dopo le 21 a Vicenza, in strada padana verso Padova. Il conducente non si sarebbe accorto dell'anziano e dopo l'impatto ha dato l'allarme. Inutili i soccorsi, sarà l'autopsia a chiarire se l'uomo fosse già morto per un malore o

0: investimento abbia causato il decesso. Questa sera Piazza dei Signori ospita Max Angioni, protagonista del terzo appuntamento di Vicenza in Festival. Alle 21 il comico porta in scena Anche Meno, uno spettacolo di stand-up comedy tra autoironia, quotidianità e riflessioni sulla vita. Il festival proseguirà fino al 3 settembre con Raff, Madame e Elio e le storie tese. Ed ora lo sport tennis. È iniziato all'HTC Vicenza l'Open regionale con 306 giocatori e oltre 100 atlete nel tabellone femminile. In palio 24.580 euro, oltre alle qualificazioni per il Foro Italico. Fino al 13 settembre, sui quattro campi in Terra Rossa di via Sant'Antonino, sfide di alto livello con diverse protagoniste del tennis nazionale ed internazionale. Era l'ultima notizia anche per questo appuntamento. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buon pomeriggio, ben trovati ad un nuovo appuntamento. A causa del traffico sostenuto sulla A4 Brescia-Padova, rallentamenti tra Somma Campagna e Desenzano in direzione Milano. Nella stessa direzione si viaggia inoltre lentamente per lo stesso motivo sulla tangenziale di Mestre tra rotatoria Miranese e Marghera. Per lavori notturni dalle 22 di questa sera 31 agosto fino alle 6 di domattina sulla A4 Brescia-Padova, chiuso lo svincolo di entrata di Montebello in direzione Milano. Inoltre vi anticipiamo che per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle ore 21.30 di domani martedì 1 settembre alle ore 5.30 del mattino successivo, sulla tangenziale di Mestre verrà chiuso lo svincolo di entrata di Mira Oriago in direzione Milano. In chiusura di notiziario vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Now,
3: time for a summer hit. Radio Vicenza, the new hit.
4: Our summer hits.
5: Oh my god, it's amazing.
3: Now, another summer hit.

Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: pubblicità.
1: Non la solita bionda e nemmeno la solita serata. Venerdì 4 settembre dalle 18 Wine Hub dedica la serata alla birra con il birrificio Podere La Berta. Degustazione di 4 diverse birre abbinate ad hamburger creati appositamente. Serata festaiola e conviviale. Entrata libera. Prenotazione consigliata al 388 43 84 708. Wine Hub, Viale Camisano 66, Vicenza. 4 birre, 4 abbinamenti, una serata da raccontare.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321 667. Seguici anche su Facebook.
3: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque, connettiamo forte.

0: Viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati. Traffico nel complesso scorrevole lungo la rete viaria del territorio veneto. Prestare attenzione al vento forte presente sulla 27 Venezia-Belluno tra Vittorio Veneto Nord e la barriera di Belluno. Infine vi ricordo la chiusura per lavori questa notte della A13 Bologna-Padova dalle ore 21 alle 5 tra Monselice e Boara in direzione Bologna. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

0: Pubblicità.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Non la solita bionda e nemmeno la solita serata. Venerdì 4 settembre dalle 18 Wine Hub dedica la serata alla birra con il birrificio Podere La Berta. Degustazione di 4 diverse birre abbinate ad hamburger creati appositamente. Serata festaiola e conviviale. Entrata libera. Prenotazione consigliata al 388 43 84 708. Wine Hub, Viale Camisano 66, Vicenza. 4 birre, 4 abbinamenti, una serata da raccontare.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 19 e 3 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con... Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a lì per fino al 2 settembre maxi sconto fedeltà, maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? A lì migliora la vita.
3: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
4: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
5: Bentrovati all'ascolto di questo appuntamento con le principali notizie del giorno da Vicenza e provincia a cura di Martino Montagna. È stato ritrovato senza vita il giovane escursionista di 22 anni, padovano di Saonara, disperso da sabato nel gruppo del Fumante a Recuaro Terme. Il corpo è stato individuato dal drone del soccorso alpino dopo il ritrovamento di alcuni suoi oggetti lungo la ferrata del Vaio Scuro. Il giovane sarebbe precipitato per oltre 200 metri per cause ancora in fase di accertamento. I carabinieri del radiomobile di Vicenza hanno sorpreso un 26enne tedesco nella tarda serata di sabato in via Martiri di Belfiore mentre tentava di forzare la porta d'ingresso di una casa. Il giovane, già noto alle forze dell'ordine, è stato bloccato e posto agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida. Un uomo di 78 anni è morto dopo essere stato travolto da un'auto mentre era già a terra sulla carreggiata. È accaduto a Vicenza in strada padana verso Padova, nella zona di 7K. Il conducente non si sarebbe accorto dell'anziano, si è fermato e ha dato l'allarme. Disposta l'autopsia per capire se l'uomo fosse già morto prima dell'investimento. Un pensionato di 72 anni di Lonigo, già indagato per minacce aggravate nei confronti del figlio convivente di 44 anni, è stato denunciato dai carabinieri dopo il ritrovamento di un fucile calibro 12 detenuto illegalmente. L'arma è stata trovata nascosta in un manufatto vicino all'abitazione. Grave incidente tra un'auto e una moto a Zugliano in via Ponti Alti. Ad avere la peggio un giovane motociclista rimasto gravemente ferito, soccorso dal SUEM, è stato trasportato all'ospedale di Sant'Orso. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine.

0: Un ventenne rumeno è stato denunciato dalla polizia locale ad Alte di Montecchio Maggiore con le accuse di furto e truffa aggravata. Aveva rubato abiti per 240 euro alle sorelle Ramonda, ma poco prima, davanti al negozio, aveva raccolto 295 euro dai cittadini, fingendo di rappresentare Handicap International, associazione risultata inesistente. L'ULS Ottoberica istituisce la nuova figura del direttore della funzione ospedaliera, affidata alla dottoressa Sara Mondino, già direttrice medica degli ospedali dell'Ovest Vicentino e coordinatrice del gruppo di lavoro per il nuovo ospedale di Arzignano Montecchio. Coordinerà tutti i presidi ospedalieri dell'azienda. V-Off, il fuorifiera di Vicenza Oro, torna nel cuore di Vicenza dal 4 al 6 settembre. La 16ª edizione, dal titolo Golden Road, trasformerà il centro storico in un percorso diffuso tra arte, cultura, artigianato, gusto, sport e intrattenimento. Mostre, laboratori e degustazioni animeranno piazze e vie della città, in contemporanea con Vicenza Oro. Torna domenica 6 settembre al Teatro Olimpico il premio Città di Vicenza, giunto alla terza edizione. Alle 10.30 saranno consegnate dal sindaco Giacomo Possamai 2 medaglie a cittadini benemeriti e 6 targhe a persone e associazioni distintesi per arte, sport, cultura, solidarietà e impegno civile. L'ingresso è libero, ma su prenotazione. Ed ora lo sport con il basket. L'Umana Reyer Venezia torna a Bassano con la Reyer City League. Sabato 5 settembre dalle 17, Piazza Libertà ospiterà il torneo 3 contro 3, aperto a ragazze e ragazzi dai 16 anni. Sport, musica e spettacolo animeranno il centro storico dopo il successo dello scorso anno. Si conclude qui anche questo appuntamento informativo. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buonasera, bentrovati ad un nuovo appuntamento. A causa del traffico particolarmente sostenuto sulla tangenziale di Mestre, code in direzione Trieste tra Marghera e Castellana. In direzione Milano si viaggia lentamente per lo stesso motivo tra rotatoria Milanese e Marghera. Rallentamenti segnalati in direzione Milano sulla 4 Padova-Venezia tra la tangenziale di Mestre e l'innesto con la 13. Proseguendo in direzione Milano sulla 4 Brescia-Padova si viaggia lentamente tra Somma Campagna e Desenzano. Per lavori notturni dalle 22 di questa sera 31 agosto fino alle 6 di domattina sulla A4 Brescia-Padova chiuso lo svincolo di entrata di Montebello in direzione Milano. Inoltre vi anticipiamo che per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza dalle ore 21.30 di domani martedì 1 settembre alle ore 5.30 del mattino successivo sulla tangenziale di Mestre verrà chiuso lo svincolo di entrata di Mira Oriago in direzione Milano. In chiusura di notiziario vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Now, time for a summer hit.
1: Radio Vicenza, the new hit.
3: Our summer hits.
4: Oh my god, it's amazing.
3: Now, another summer hit.

0: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
1: Radio VIP, party!
2: Hey, this is One Republic,

0: Pubblicità.
1: Spostati, fai spazio. Da lì all'Iper arriva qualcosa di maxi.
2: Ma ci starà qui?
1: Ma sì, allarghiamoci un po'.
3: Così va bene?
1: Sì, rimani così fino al 2 settembre. C'è il maxi sconto fedeltà.
4: Come birra Peroni bottiglia, 66 centilitri a 99 centesimi.
1: Sì, ma fai spazio, che ci sono tanti maxi formato con maxi convenienza.
4: Ali, migliora la vita.
5: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
6: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
7: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto.

0: Vicenza. Meteo.
1: Ben ritrovati dalla redazione con il nuovo aggiornamento meteo per Vicenza e tutta la provincia. Dopo una giornata ancora pienamente estiva, il tempo è destinato a cambiare nelle prossime ore. In serata condizioni ancora in prevalenza serene o poco nuvolose, ma nella notte aumenteranno gradualmente le nubi. Domani, martedì 1 settembre, sarà infatti una giornata più variabile e decisamente meno stabile. Sono attesi annuvolamenti alternati a schiarite e potranno verificarsi piovaschi e rovesci a tratti, con possibilità di temporali locali. La probabilità di precipitazioni sarà medio-bassa. In montagna la possibilità di pioggia però sarà maggiore. Sul fronte delle temperature, dopo una notte ancora relativamente mite, domani è previsto un calo sensibile, minima intorno ai 20-21 gradi, massima sui 29-30 gradi. Mercoledì il tempo resterà variabile, con nuvole, qualche pioggia a tratti e successive schiarite, mentre da giovedì è atteso un nuovo miglioramento. E attenzione, al medio termine, le attuali proiezioni indicano un nuovo rialzo delle temperature tra giovedì e il fine settimana, con valori che a Vicenza potrebbero tornare intorno ai 32-33 gradi. Per ora è tutto dalla redazione di Radio Vicenza, a risentirci con i prossimi aggiornamenti meteo.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio VIP Vicenza Party. Let's play out some summer hits.

0: Pubblicità.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 16 67. Seguici anche su Facebook.
4: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
5: Non la solita bionda e nemmeno la solita serata. Venerdì 4 settembre dalle 18 Wine Hub dedica la serata alla birra con il birrificio Podere La Berta. Degustazione di 4 diverse birre abbinate ad hamburger creati appositamente. Serata festaiola e conviviale. Entrata libera. Prenotazione consigliata al 388 43 84 708. Wine Hub, Viale Camisano 66, Vicenza. 4 birre, 4 abbinamenti, una serata da raccontare.
6: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online. Online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
7: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi, con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19esima edizione, 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. La grande festa del vino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
8: VIP.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 20.
0: Ora esatta, in collaborazione con... Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da Via Eliper fino al 2 settembre, maxi sconto fedeltà, maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? Ali migliora la vita. Radio Vicenza. News.

0: appartamento in zona Pietralata a Roma. Tutti i corpi presentavano ferite d'arma da fuoco. Trovato senza vita anche il cane della famiglia. Sono stati i vigili del fuoco, allertati da un familiare, a scoprire i cadaveri. L'appartamento è stato posto sotto sequestro e messo a disposizione dei magistrati, che ora dovranno ricostruire movente e dinamica. La famiglia era seguita dai servizi sociali, ha fatto sapere in serata il quarto municipio di Roma che amministra la zona di Pietralata, teatro di questa tragedia familiare.
1: Prosegue lo scontro diplomatico tra Roma e Madrid. Il governo italiano oggi ha deciso di prorogare di altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna. La decisione di riprendere i controlli alle frontiere per i passeggeri in arrivo dal paese iberico era scattata il 1° agosto scorso in seguito ai fatti di Ceuta. Immediate le contromisure del governo spagnolo, il Ministero degli Interni di Madrid ha infatti confermato che saranno prorogati per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia, sia via aerea che per via marittima. La Russia è impegnata in sforzi per portare a conclusione il conflitto in Ucraina, lo ha dichiarato il presidente russo Putin al termine di un bilaterale con il primo ministro indiano Modi. Ogni giorno di guerra fa fare un passo indietro all'umanità, dobbiamo lavorare per porre fine alle ostilità, aveva detto in precedenza il capo del governo di Delhi. Lo sport calcio in copertina, il Como di Fabregas, capace di battere il Napoli sbancando il Maradona. La seconda giornata di Serie A termina stasera con una doppia appendice. Dalle 18.30 in campo Lecce e Roma, mentre alle 20.45 sarà la volta di Atalanta-Bologna con gli ospiti alla caccia dei primi punti. Il servizio è di Gianni De Gaetano.
2: Chi di cortomuso ferisce, di cortomuso perisce, verrebbe da dire, guardando il Como dell'architetto Fabregas zittire il Maradona per la prima volta a casa di Max Allegri, fautore di tale filosofia speculativa. Stavolta si fa di necessità virtù in casa l'Ariana, poco spettacolo, meglio vincere. Duvicas spariglia dopo il botta risposta Baturina Højlund, il tecnico spagnolo non sta nella pelle.
3: Oggi si festeggia come se avevamo vinto una finale, sicuramente il Napoli si vince oggi al Como, vanno tutti a casa. È una cosa normale, per noi ancora non è una cosa normale. Allora noi dobbiamo continuare così.
2: Ed è stata quella di ieri domenica di cortomuso anche per Inter e Lazio. Doppio 1-0 a Cagliari all'Olimpico col Genoa, successi che valgono quota 6 con Milan e Juventus. Aspettando Lecce-Roma, una delle due appendici della seconda di Serie A. L'ultima stasera, ore 20.45, l'Atalanta, salutata la bandiera De Roon, aspetta il Bologna di mister tedesco ancora senza punti. Nella Dea, esordio di De Ketelaer nel trio con Raspadori e Scamacca. Rosso-blu con Cambiaghi, Piccoli e Bernardeschi. Arbitro Doveri.
1: È tutto, buona serata.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Buonasera, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Un incidente sta provocando lunghe code sulla A4 Brescia-Padova tra Desenzano e l'innesto con la A21 in direzione Milano. Inoltre si segnalano incolonnamenti in uscita allo svincolo di Somma Campagna da entrambe le provenienze. Per lavori notturni dalle 22 di questa sera 31 agosto fino alle 6 di domattina sulla A4 Brescia-Padova chiuso lo svincolo di entrata di Montebello in direzione Milano. Inoltre vi anticipiamo che per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza dalle ore 21.30 di domani martedì 1 settembre alle ore 5.30 del mattino successivo sulla tangenziale di Mestre verrà chiuso lo svincolo di entrata di Mira Oriago in direzione Milano. In chiusura di notiziario vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Now,
6: time for a summer hit. Radio Vicenza, the new hit.
7: Summer hits.
8: Oh my god, it's amazing.
6: Now, another summer hit.

0: tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata. Vivila assieme a noi. La tua

0: pubblicità.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Non la solita bionda e nemmeno la solita serata. Venerdì 4 settembre dalle 18 Wine Hub dedica la serata alla birra con il birrificio Podere La Berta. Degustazione di 4 diverse birre abbinate ad hamburger creati appositamente. Serata festaiola e conviviale. Entrata libera. Prenotazione consigliata al 388 43 84 708. Wine Hub, Viale Camisano 66, Vicenza. 4 birre, 4 abbinamenti, una serata da raccontare.
4: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
5: Ehi tu, che radio ascolti?
6: Radio Vicenza.
5: Radio Vicenza.
6: Radio Vicenza.
5: Radio Vicenza. Che radio ascolti?

0: pubblicità.
1: Sono maxi contento perché per fare la mia maxi spesa da Via Liber c'è il maxi sconto fedeltà. Una maxi convenienza fino al 2 settembre con la tua maxi carta fedeltà.
2: Ah no, quella è normale.
3: Un maxi esempio? Caffè Segafredo intermezzo, 4 confezioni da 250 grammi a soli 9,90 €. Maxi convenienza.
1: A lì migliora la vita.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
5: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
6: Ovunque, connettiamo forte.
7: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
8: Non la solita bionda e nemmeno la solita serata. Venerdì 4 settembre dalle 18 Wine Hub dedica la serata alla birra con il birrificio Podere La Berta. Degustazione di 4 diverse birre abbinate ad hamburger creati appositamente. Serata festaiola e conviviale. Entrata libera. Prenotazione consigliata al 388 43 84 708. Wine Hub, Viale Camisano 66, Vicenza. 4 birre, 4 abbinamenti, una serata da raccontare.
9: Torna uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo. Grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20. Due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 21 e un minuto.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buon lunedì sera, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Un incidente sta provocando lunghe code sulla A4 Brescia-Padova tra Desenzano e l'innesto con la A21 in direzione Milano. Inoltre sulla A4 Venezia-Trieste è segnalato un mezzo in avaria tra l'innesto con la A28 e la Tisana in carreggiata in direzione Trieste. Per lavori notturni dalle 22 di questa sera 31 agosto fino alle 6 di domattina sulla A4 Brescia

0: Noi crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza presenta

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 21 e 59 minuti.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buonasera, bentrovati. Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, lunedì 31 agosto. Traffico al momento regolare su tutte le nostre strade. Per lavori notturni fino alle 6 di domattina, sulla A4 Brescia-Padova, chiuso lo svincolo di entrata di Montebello in direzione Milano. Inoltre vi anticipiamo che per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle ore 21.30 di domani, martedì 1 settembre, alle ore 5.30 del mattino successivo, sulla tangenziale di Mestre verrà chiuso lo svincolo di entrata di Mira Oriago in direzione Milano. In chiusura di notiziario vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Le informazioni curate dalla nostra redazione torneranno alle ore 7 di domani mattina, martedì 1 settembre. Buona serata e buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: che radio ascolti?
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
2: Che radio ascolti? They tell me money smells good. They tell me money smells bad. They tell me

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 23.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buonasera, bentrovati. Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, lunedì 31 agosto. Traffico al momento regolare su tutte le nostre strade. Per lavori notturni fino alle 6 di domattina, sulla A4 Brescia-Padova, chiuso lo svincolo di entrata di Montebello in direzione Milano. Inoltre vi anticipiamo che per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle ore 21.30 di domani, martedì 1 settembre, alle ore 5.30 del mattino successivo, sulla tangenziale di Mestre verrà chiuso lo svincolo di entrata di Mira Auriago in direzione Milano. In chiusura di notiziario vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Le informazioni curate dalla nostra redazione torneranno alle ore 7 di domani mattina, martedì 1 settembre. Buona serata e buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Questa è la radio dei Vicentini.
1: Solo questa è Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: È mezzanotte.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buonasera, bentrovati. Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, lunedì 31 agosto. Traffico al momento regolare su tutte le nostre strade. Per lavori notturni fino alle 6 di domattina, sulla A4 Brescia-Padova, chiuso lo svincolo di entrata di Montebello in direzione Milano. Inoltre vi anticipiamo che per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle ore 21.30 di domani, martedì 1 settembre, alle ore 5.30 del mattino successivo, sulla tangenziale di Mestre verrà chiuso lo svincolo di entrata di Mira Oriago in direzione Milano. In chiusura di notiziario vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Le informazioni curate dalla nostra redazione torneranno alle ore 7 di domani mattina, martedì 1 settembre. Buona serata e buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
5: Solo questa è Radio Vicenza.

Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza, la radio che parla di te.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.